0: You're on the Halloween listening party on FOTW Radio. Happy Halloween.
1: Ciao ragazzi, questo è Giorgio Records dall'Italia e state per ascoltare l'ultima mia uscita, Gag Flying Bolero, remixata da Harmonix. Felice Halloween, ciao ciao!